0: e gli prese e posso e voi e vi suoi a sono quanto io si pensiva e mi buona quindi vi sia tutta penna si pensiva su un eccito
1: Silva 98.3
0: FM e posso ma sono una casa e voi e quando su station e vi sai papà Kevin mi chiede